0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Take us home, Sip.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano, è scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato e che richiede assoluta discrezione. La vostra realtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa o un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinati. Vergine, sarete attratti da un mistero storico o archeologico, passando la serata a fare ricerche online o sui libri. Questa passione intellettuale vi distoglierà dai piccoli stress quotidiani. Bilancia, un vecchio progetto creativo che avevate abbandonato tornerà a bussare alla vostra porta con nuove prospettive. Sarà il momento giusto per rimetterci mano con un approccio meno formale. Scorpione, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva i suoi spazi in totale libertà. Questa fiducia cieca rafforzerà il legame molto più di mille controlli ossessivi. Sagittario, vi sentirete ispirati a scrivere un testo o a tenere un diario dei vostri sogni più ricorrenti. Mettere nero su bianco i vostri pensieri vi aiuterà a capire meglio cosa volete davvero. Capricorno, un'opportunità di viaggio si presenterà sotto forma di scambio culturale o di volontariato lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

profumo di caffè, lo sento e come, anzi ne avrei bisogno di un altro caffè per svegliarmi in questo giovedì 3 settembre. Buona giornata a tutti cari romantici all'ascolto, Monia Braga con voi fino alle 9. Un saluto anche a Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica e così a far partire magicamente la prima canzone di questa mattinata, questa prima parte della mattinata, perché fino alle 9 ci sono io, poi come sapete arriva anche Ornella. Quelli per vivere insieme, tra poco Malla con

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ancora buona giornata, è giovedì 3 settembre, pronti anche per affrontare il primo fine settimana, il primo weekend di questo mese? Beh, può essere, qualcuno starà pensando anche alla scuola, visto che pian piano insomma si riprende, qualcuno dovrà iniziare a fare i compiti alla veloce, perché ci si riduce sempre un po' all'ultimo secondo, va sempre a finire così. 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva per darci anche un po' la sveglia, per darci un po' il buongiorno. Buonissimo caffè. Io che amo solo te, c'è Franco Simone adesso su Romantica Radio e tra poco anche Ogni Volta di Vasco Rossi.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Pronti per andare a scoprire questa giornata? Oggi è San Gregorio I, detto Magno, eletto pontefice nel 590, fu una figura cardine nel guidare la Chiesa in tempi di forti crisi politiche e sociali, promotore dell'evangelizzazione dell'Inghilterra e legato alla nascita del canto gregoriano. Quindi oggi è San Gregorio Magno, che è il protettore di musicisti, cantori, produttori di passamanerie, di bottoni, insegnanti e ovviamente anche papi, quindi insomma un personaggio molto molto importante. E per quanto riguarda poi i fatti di questa giornata, beh, nel 301, pensate bene, in questa giornata nasceva San Marino. Secondo la tradizione, il muratore dalmata Marino fonda questa comunità sul monte Titano e nasce così la Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo ancora esistente. Quindi insomma in questa giornata è molto importante. Salutiamo tutti gli amici di San Marino che magari ci stanno ascoltando anche in streaming. Jimmy Fontana adesso per Vivere Insieme, tra poco anche Sandro Giacobbe, prima

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse capirai.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Romantica, siete fantastici e grazie per Lucio. Sta cantando adesso, ancora tu. Grazie mille, vi adoro. Un bacio e buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Tra pochissimo daremo un'occhiata a cosa dicono le stelle segno per segno con l'oroscopo. Ci piace sempre chiudere così le nostre prime ore della mattina andando a scoprire cosa dice per tutti i segni zodiacali, ovviamente nella speranza che siano cose positive. Noi ci crediamo, ci vogliamo credere. Julio Iglesias adesso, Innamorarsi alla mia età, e tra poco anche Alice, A cosa pensano, qui su Romantica Radio.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato e che richiede assoluta discrezione. La vostra realtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa, un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinati. Vergine, sarete attratti da un mistero storico o archeologico, passando la serata a fare ricerche online o sui libri. Questa passione intellettuale vi distoglierà dai piccoli stress quotidiani. Bilancia, un vecchio progetto creativo che avevate abbandonato tornerà a bussare alla vostra porta con nuove prospettive. Sarà il momento giusto per rimetterci mano con un approccio meno formale. Scorpione, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva i suoi spazi in totale libertà. Questa fiducia cieca rafforzerà il legame molto più di 1000 controlli ossessivi. Sagittario, vi sentirete ispirati a scrivere un testo o a tenere un diario dei vostri sogni più ricorrenti. Mettere nero su bianco i vostri pensieri vi aiuterà a capire meglio cosa volete davvero. Capricorno, un'opportunità di viaggio si presenterà sotto forma di scambio culturale o di volontariato lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
1: Noi siamo figli delle stelle.
5: Eccomi pronta ad aprire una nuova ora, tra poco anche con la collection musicale Napoli Pop. Ci tuffiamo nelle canzoni che amiamo, le canzoni partenopee che abbiamo amato tanto e ancora, insomma, fanno parte della nostra vita. Intanto Tower of Power con Sovereign Art Go e tra poco anche Lenia Biolcati, Amori. Nuova ora insieme, Monia Braga con voi, fino alle 9.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

È il 3 settembre, andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di Frank Capra, regista cinematografico italiano, naturalizzato statunitense, vincitore di 3 premi Oscar. Oggi è il compleanno anche di Brunello Coccinelli, imprenditore e stilista italiano, celebre in tutto il mondo per la sua moda in cashmere, sostenibile e umanistica. Oggi è anche il compleanno di una showgirl, ballerina spagnola, che però insomma ha fatto dell'Italia la sua vita, insomma, Natalia Estrada. È un po' che non la vediamo in televisione, però è un personaggio che abbiamo amato sempre tantissimo. Su Romantica Radio arriva Anna Ox, a tutti i brividi del mondo, e tra poco anche Milva, uno come noi.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Lo sapete che amiamo andare a scoprire le giornate nazionali, internazionali, mondiali. Beh, oggi ovviamente è la festa della Repubblica di San Marino, l'abbiamo detto anche ad inizio mattinata, perché è stata fondata la Repubblica di San Marino proprio in questa giornata. Oggi è anche la giornata internazionale del grattacielo, una giornata globale dedicata agli amanti dell'architettura e del design urbano. La data è stata scelta per ricordare la data di Louis Sullivan, architetto statunitense considerato il padre dei grattacieli e uno dei pionieri dei moderni edifici commerciali ad alta quota. È sempre uno spettacolo salire in alto su un grattacielo. Beh, io ricordo ovviamente quando sono salita sull'Empire State Building, ma poi ce ne sono tanti altri anche più alti, magari anche voi avete dei ricordi. 331 240 78 78. Su Romantica Radio Adriano Celentano ti avrò, e tra poco anche Paul Anka, Diana.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Rosaria De Rosolini. Ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene. La vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
1: Ciao, sono Jenny e noi siamo qui a Sanremo e stiamo ascoltando con tanta gioia le canzoni che mandate. Bellissimo, grazie ancora. Ciao ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Pronti quasi a chiudere questa seconda ora anche con l'oroscopo, Roberto che ci racconterà tutto, cosa diranno le stelle segno per segno, e intanto c'è Riccardo Cocciante con la sua Margherita qui su Romantica Radio e tra poco anche Gianni Morandi, La mia nemica amatissima, e voi continuate a darci un po' il buongiornissimo caffè al 331 240 78 78.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato e che richiede assoluta discrezione. La vostra lealtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa o un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinati. Vergine, sarete attratti da un mistero storico o archeologico, passando la serata a fare ricerche online o sui libri. Questa passione intellettuale vi distoglierà dai piccoli stress quotidiani. Bilancia, un vecchio progetto creativo che avevate abbandonato tornerà a bussare alla vostra porta con nuove prospettive. Sarà il momento giusto per rimetterci mano con un approccio meno formale. Scorpione, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva i suoi spazi in totale libertà. Questa fiducia cieca rafforzerà il legame molto più di mille controlli ossessivi. Sagittario, vi sentirete ispirati a scrivere un testo o a tenere un diario dei vostri sogni più ricorrenti. Mettere nero su bianco i vostri pensieri vi aiuterà a capire meglio cosa volete davvero. Capricorno, un'opportunità di viaggio si presenterà sotto forma di scambio culturale o di volontariato lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Ci sono, pronta ad aprire questa nuova ora, l'ultima in mia compagnia, Monia Braga con voi. Fino alle 9, attenzione, perché tra poco sarà anche tempo di conquistare i nostri gadget con Veloci e Contenti. Preparatevi, dai, svegli e ci ascoltiamo gli ABBA con Noemi, Knowing You, e tra poco la mia banda suona il rock di Ivano Fossati.
4: Romantica.
5: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e

piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

La musica romantica a tenerci compagnia in questa mattinata di giovedì 3 settembre, ma attenzione perché è tempo di farvi conquistare i nostri gadget con veloci e contenti. Come? Beh, scrivete subito la parola settembre con il vostro nome e la città, fatelo ora al 331-240-7878 perché il più veloce conquisterà la nostra romantica calamita.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Exit proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Bannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene Jasmine Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato la redazione con le news. Tra pochissimo è tempo di Top Star, la sfida delle stelle. Ogni giorno una grande sfida tra icone della musica, grandi artisti italiani, internazionali, gruppi, insomma, che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica. E tra poco la sfida sarà tra i Beatles e i Rolling Stones. Mamma mia, super sfida. Intanto Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè? Tra poco anche gli Orleans con Dance With Me.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: La sfida delle sfide. Beatles vs Rolling Stones. I Beatles sono senza dubbio una delle band più iconiche della storia della musica. Composta da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, la band britannica, nata a Liverpool, ha rivoluzionato il panorama musicale degli anni 60, lasciando un'eredità che continua ancora a influenzare la musica, la cultura popolare e persino il modo in cui il mondo guarda all'arte in generale. I loro concerti sono famosi per la presenza di scene di isteria di massa. Nel corso degli anni hanno saputo anche evolversi, spostandosi sempre più lontano dal pop melodico dei primi anni verso suoni più complessi e innovativi. Le tensioni interne e le divergenze artistiche portarono alla fine dei Beatles nel 1970. Ancora attivi i Rolling Stones, nati in contemporanea con i Baronetti di Liverpool, sebbene con caratteristiche musicali più ruvide. I componenti più noti e duraturi sono Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood. Sono noti per i loro riff di chitarra energici, i testi provocatori e la carismatica presenza scenica di Mick Jagger. La loro musica ha attraversato vari stili, dal blues al rock psichedelico, dall'hard rock al punk e alla musica popolare, rimanendo sempre all'avanguardia. Hey.

0: tempo di sfatare un mito. Contrariamente a quanto suggerito da leggende metropolitane, tra i componenti di Beatles e Rolling Stones c'era una grande amicizia e rispetto reciproco. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, sono Gabriele da Caserta, grazie per tutto quello che fate per noi e per le grandi emozioni che ci date, vi ascolto ogni giorno, ciao!
1: Ciao, questo è il telefono di mio marito, Massimo, comunque vi ascoltiamo tutti e due e telefoniamo da Avellino, siete bravi, simpatici e continuate così, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato un po' di canzoni romantiche, come solo noi sappiamo fare. Abbiamo ascoltato anche Top Star, la sfida delle stelle tra Beatles e Rolling Stones. Beh, una sfida un po' difficile. E siamo pronti a salutarci con Neck in te e tra poco anche Gianni Bella con Tamo e tra poco Ornella a proseguire questa bella mattinata di giovedì 3 settembre. Vi aspetto anche domani, sempre a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga. Ciao!

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Accolti dagli applausi, come ogni mattina spuntiamo come funghetti nella vostra vita. Io sono Ornella Rauccio, c'è Simone Serpone in regia. Buongiorno, buon giovedì 3 settembre e un saluto a Monia Braga che è stata con voi come ogni mattina dalle 6. Noi abbiamo un cammino da proseguire insieme fino a mezzogiorno e spero ci siate tutti, oppure che insomma chiamiate anche gli altri a raccolta per raggiungerci man mano. Vi do subito i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Che facciamo? Su, dai, rimbocchiamoci le maniche al lavoro e mettiamo su un po' di musica romantica, quella non ci manca mai. Andiamo tra poco a Sanremo 85 con Marco Armani e Tu dimmi un cuore ce l'hai, e subito cominciamo con Manuel Manu, la prima è T'amo amore mio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: a rumore scimmizzo.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Vissuto il primo appuntamento con la collection Napoli Pop, appuntamento che poi si rinnoverà anche più tardi, abbiamo da celebrare come sempre un personaggio famoso nato in passato in questa data, il 3 di settembre. Anno 1955 nasce il chitarrista britannico Steve Jones, uno dei fondatori dello storico gruppo punk rock dei Sex Pistols. E allora, mentre facciamo crowd surfing, cioè ci lanciamo sulle folle, io arrullo compressione in pratica, Simone Serpone insomma ha più il physique du rôle per poterlo fare, e continuiamo ad ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. Ritroveremo Wes con Il vento amico e subito un'altra puntatina a Sanremo, non ce la facciamo, ma sì, andiamo al 1983, al terzo posto arrivò Margherita, non lo sa, di Dori Ghezzi.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Viaggiare nel tempo ogni mattina qui su Romantica Radio, sapete che vuol dire anche ritrovare accadimenti speciali che siano avvenuti in passato, proprio nella data di quest'oggi, in questo caso 3 settembre. Andiamo all'anno 301, tradizionale data di nascita della comunità del Monte Titano, poi divenuta Repubblica di San Marino. E salutiamo anche gli amici che magari in questo momento ci stanno ascoltando proprio da lì. Benvenuti, bentrovati su Romantica Radio. Vi accogliamo in questo caso con Luigi Tenco, tra poco il grande da Sanremo 67, per lui tragica fine anche, la canzone rimasta iconica Ciao amore ciao. E subito andiamo anche al 1969 con Malcolm Roberts, la prossima è Love Is All.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Vi seguo sempre dalla mattina alla sera, sia a lavorare che quando sono in macchina. La prima cosa che accendo è Romantica, perché siete veramente unici.
1: Romantica è una magia invisibile, accende l'emozione, capace di farti compagnia senza essere mai invadente, senza mai imporsi. Nello da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

eventi che vanno ricordati anche se ci toccano ancora dolorosamente nell'intimo, e allora un debito di memoria lo dobbiamo ad un evento che è accaduto il 3 settembre del 1982, quando muore a Palermo a seguito di un attentato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ricordare si deve, perché per evitare, per cercare di evitare in tutti i modi che mai più possa accadere una cosa del genere, e scacciare ogni tipo di mafia, di illegalità o di associazione comunque illegale. Detto ciò, fortunatamente legalissima è da accogliere, è la nostra musica romantica. Tra poco torneremo al 77 con Zucchero Filato e Una Sigaretta in Due. Subito 1979 ritroviamo Il Giardino dei Semplici con Tu Tu Tu. Scusa, richiamo dopo perché mi sembra che adesso sia occupato.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio e allora ben trovati, ancora buon giovedì 3 settembre da Ornella Rauccio, da tutto lo staff che è al lavoro come sempre per voi. Questo è il momento per salutare qualcuno tra quelli che hanno scritto al 331-240-7878. Ringraziamenti a tutti e continuate sempre a scriverci o a mandare ogni tipo di contributo. In questo caso vorrei salutare e ringraziare Gigi da Caserta che scrive Romantica Radio, la mia compagna fedele per le vacanze, ha accompagnato questo periodo di totale relax. Ragazzi, siete fantastici, un abbraccio. Ma un abbraccio a te, grazie, ritieniti stritolato da tutti noi di Romantica Radio. Hai presente a polpo con 8 tentacoli, ti abbracciamo e ti facciamo ascoltare le prossime canzoni romantiche. Arriverà dal 70 Claudio Baglioni con Signora Lia, il suo primo singolo, e subito Riccardo Fogli con Come passa il tempo stasera. E sapeste come passa il tempo di mattina qui su Romantica Radio?

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: stamattina che mi va di salutare stavo pensando a tutti quelli che in questo momento sono alle prese con inviti ai matrimoni, perché questi sono periodi abbastanza pieni, no? Poi magari me lo racconterete anche voi, quindi si sta a controllare tutti gli ultimi particolari dell'outfit. È andata bene così? Il completo, il vestito, l'accessorio, la borsa, le scarpe, l'orecchino, la cintura per gli uomini, la cravatta, non lo so, tutte queste cose qui. Ci si prepara anche a quello che in alcuni casi è un sequestro di persona, perché a volte ci sono dei matrimoni, non lo so, ditemelo voi. Il nostro numero è a vostra disposizione, 331 240 78 78. Speriamo che ci sia musica romantica, e se non c'è ve la diamo noi di Romantica Radio. E tra poco ritroveremo Lucio Battisti dal 72 con Il mio canto libero, e subito, stesso anno ancora, 1972, ma per i Bee Gees, questa è My World.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. E lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare tra poco la sfida delle stelle e in Top Star saranno a confronto due giganti della musica italiana, Claudio Baglioni e Antonello Venditti. Non mi si può chiedere di decidere, ragazzi, no, mi rifiuto perché amo entrambi, quindi mi rifiuto, non so, dite la vostra nel caso. E poi attenzione perché tornerà anche lo spazio Veloci e Contenti e sapete che c'è qualche cosa che vi aspetta di Romantica Radio. Non dico altro, dico che tra poco torniamo al 1961 con Gino Paoli e Gli innamorati sono sempre soli. Subito c'è Miguel Bosé, anni 80, con Ce la fai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Ancora una sfida tra star del cantautorato. Questa volta ci fermiamo nella capitale. Da un lato Claudio Baglioni, dall'altro Antonello Venditti. Claudio Baglioni, dotato di una voce potente, è riuscito nel tempo ad evolversi, adattando la sua musica alle diverse epoche e gusti del pubblico, pur mantenendo una forte identità. La sua musica è caratterizzata da un mix di pop melodico, rock soft e influenze della musica leggera italiana, a cui si aggiunge la sua grande capacità di scrivere testi poetici in grado di toccare le corde più intime di chi lo ascolta. Venditti, con la sua voce unica e il suo stile di scrittura evocativo, spesso autobiografico e con riferimenti alla sua città natale, ha regalato brani diventati dei veri e propri inni generazionali. Poche note sono capaci di evocare grandi emozioni, grazie alla forza delle parole, della musica, delle melodie. Ma non solo. In molte canzoni troviamo anche tematiche politiche e sociali, frutto dei cambiamenti, in particolare degli anni 70 e 80.

0: I due artisti hanno più volte affermato di avere stima l'uno dell'altro. Si sono trovati più volte a condividere palcoscenici e iniziative in un clima di grande rispetto. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Gianna da Milano. Ascolto ogni giorno le belle canzoni che trasmettete legate ai ricordi della mia gioventù. Grazie per questi voli meravigliosi. Vi voglio bene a tutti. Ciao.
1: Grazie a voi di esistere, di tenerci sempre compagnia, ogni giorno, dalla mattina presto alla sera tardi. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

vi avevo chiamato a raccolta già da prima per l'appuntamento con la Veloci e con tanti, ed eccoci qua. E allora la nostra calamita ce l'ho qui la brioche. Una volta dicevano Zuzzurro e Gaspare, ricordate? Io ce l'ho qui la calamita pronta per arrivare a casa di uno di voi che dovrà essere il più veloce, il primo. E come si fa? Bisogna scrivere una parola che ancora non vi dico, ve la dico tra pochissimo, con nome e città al 331 240 78 78. Quindi velocissimi. Volete sapere la parola da scrivere? Giusto, fatelo subito. La parola è settembre.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ancora buongiorno e bentrovati, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. Io proseguo fino a mezzogiorno, ma poi sapete che ci sono tutte le voci amiche di Romantica Radio. Arriverà Marco e poi ci sarà Lucio e poi ci sarà Alessandra e poi Roberto, va bene, ne parleremo più diffusamente in seguito. Questo è il momento per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Siete tutti benvenuti e ancora grazie. In questo caso ho scelto il messaggio di Cocca da Roma, perché già mi ha fatto sorridere, tenero già il nome, Cocca. Già ti immagino, il tuo piatto preferito da fare sarà l'uovo alla cocca. Immagino, no, sarà un diminutivo, non so di cosa, ma carino. E lei ha scritto: siete bravissimi, grazie. E la musica è emozione pura, grazie Romantica, ma grazie a te davvero. Inutile dirti che sei la nostra cocca da questo momento in poi. E allora ti facciamo ascoltare tra poco Gianluca Grignani da Sanremo 90. Sesto nelle nuove proposte con Destinazione Paradiso, e subito c'è Dario Baldambembo con Non mi lasciare.

0: se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Dopo aver vissuto il nostro secondo appuntamento con lo spazio Napoli Pop, state per caso assorbendo una bibita gassata? Beh, non so quanto avete speso, però so più o meno quanto spendono gli americani ogni anno in bibite gassate, oltretutto zuccherate, che fanno anche abbastanza male, devo dire, alla salute e anche al peso, perché insomma si sa che favoriscono tanto l'obesità. Beh, la loro spesa annuale sarebbe intorno ai 65 miliardi di dollari, cioè, ma pensa davvero, con tutte queste bibite gassate ci si potrebbe gonfiare come palloncini e levitare così nell'aria. Lasciamo stare, ci basta levitare e viaggiare con la nostra musica, e tra poco avremo da Castrocaro 79 Indietro No di Michele Zarrillo, subito arriva anche Passerà, la prossima è di Alberto Kelly.

Serenella, coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Se a quest'ora del mattino ancora non avete fatto un giro sulle nostre pagine social, beh, potreste farlo anche in questo preciso momento, perché vi ricordo che Romantica Radio è su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, praticamente dappertutto, per cui cercate solo Romantica Radio e sulle nostre pagine social sapete che potreste trovare tanti aggiornamenti, curiosità, notizie. Vi consiglio di non perdere questa occasione, vi consiglio di non perdere le canzoni che stiamo per ascoltare. Ci sarà Il tocco dell'amore per Demis Rousseau, subito 1967 la cover italiana di A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, appartiene ai Dick Dick e si intitola Senza luce.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, un grazie perché sono canzoni favolose, bellissime. Vi ringrazio di cuore di tutto quello che ci programmate durante la giornata. Di nuovo grazie, Mario da Pisciano.
1: Ciao romantica, chiamo da Latina, mi chiamo Sabina. Per me questa musica è una vera e propria cura dell'anima. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Che bello ritrovare come prima i nostri spazi Ciao Romantica. E se volete fate anche voi come gli amici che avete ascoltato prima in voce, mandate il vostro vocale al 331 240 78 78. Potreste ritrovarvi in uno dei prossimi appuntamenti. Io invece devo dare il prossimo appuntamento, domattina sto per andare via perché è arrivato in gran spolvero, devo dire, oggi Marco 3, ci sono giornate in cui siamo dei relitti umani, poco umani, molto relitti, quindi già oggi insomma già è tanto che siamo in piedi e abbastanza in forma, va? E lui sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima di andare via ascolteremo insieme Pensami di Julio Iglesias, prima ancora I ricchi e poveri dall'81 con Mi innamoro di te. Io mi innamoro ogni giorno di voi qui su Romantica Radio, per cui spero di ritrovarvi anche domattina da Ornella Rauccio. Grazie a tutti e appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

dice la mia amica e collega Monia Braga, oggi è Giaggio, è il suo marchio di fabbrica questo Giaggio, eh? Sì, è giovedì, infatti 3 settembre 2026, già è iniziato alla grande questo mese, che per molti di voi significa ancora vacanza, perché no? Buongiorno, buongiorno a Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa, buongiorno anche a Simone Serpone, caro Simone, come stai? Tutto a posto? Possiamo partire? Allora mandiamo in onda Alice con Solo un'idea e subito dopo Albano. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

belle canzoni di Romantica Radio. Tra un po' ascolteremo Phil Collins con Against All Odds del 1984. Ebbene, nata proprio nell'81 durante il doloroso divorzio dalla prima moglie, la canzone fu poi riadattata per fare da colonna sonora al film Due vite in gioco, Against All Odds appunto. Il testo esprime la vulnerabilità di un cuore infranto che chiede all'ex partner di voltarsi indietro e guardarlo un'altra volta prima di andarsene per sempre. Mamma mia, che dolore! Meglio Alessio Colombini, ce lo ascoltiamo subito con Questo fare a meno di te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in molti sport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Come sempre ringraziamo la nostra redazione giornalistica. Con Romantica News ci risentiremo più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Dopo Adriano Celentano e Soli partirà Top Star, oggi Marcella Bella e Fiordaliso. Se ne parlerà più tardi, la nostra rubrica è anche in podcast su romanticaradio.it e potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni nella sezione dedicata. Ora c'è Pacifico e Gianna Nannini in Tu che sei parte di me.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
3: Donne in sfida, due grandi artiste, Marcella Bella e Fiordaliso. La prima, dotata di una voce potente e melodica, ha costruito una solida carriera dagli anni 70 con una serie di hit che l'hanno consacrata come una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Una delle sue principali caratteristiche è la capacità di unire la tecnica vocale alla forte emotività, riuscendo a interpretare con grande passione le sue canzoni. Il suo stile musicale è una fusione di pop melodico e canzone d'autore. Fiordaliso, ovvero Marina Fiordaliso, ha affermato il suo talento con uno stile graffiato, caratterizzato da un mix di pop melodico e ballate romantiche, che l'hanno resa una delle voci più amate dal pubblico italiano.

0: Fiordaliso e Marcella Bella hanno condiviso il palcoscenico in numerosi eventi, concerti e trasmissioni televisive, dove hanno avuto modo di conoscersi meglio e di apprezzarsi a vicenda. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, sono Orazio da Roma. Per me siete dei rifiuti nel deserto e dei rifiuti del deserto non sono mai un caso, ma sono delle occasioni per ascoltare della buona musica. Vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Italia, ciao Romantica.
1: Romantica, ringraziamo per la compagnia che ci dà tutte le mattine, che ci fa alzare sempre di buon umore ascoltando la vostra musica, partendo da Napoli con la nave. E volevo fare un saluto al comandante Ciriaco Ciro e a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Voglio raccontarvi stamattina una bella storia di truffa accaduta in un albergo a Gran Canaria, visto che siamo alla fine delle vacanze, ci sta proprio bene. Ma di questo ne parlerò più tardi. Tempo di ascoltarci Don Bachi con Amico e subito dopo Nino Buonocore con Soli. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: C'è un nostro amico che si chiama Gregorio che oggi festeggia il suo onomastico, quindi tanti auguri a Gregorio dalla provincia di Napoli. Bene, bene, bene. E ancora un saluto anche a Cesare da Frascati, siamo vicino Roma. Oreste scrive al sottoscritto marco@romanticaradio.it da Castel Volturno, stavo ascoltando un'altra radio. Si è perso il segnale è uscita romantica e meno male direi, perché adesso non mi sposto più, Oreste, e queste sono le congiunzioni astrali che sono andate a nostro favore questa volta, quindi rimani con noi signore la sera, no beh voglio dire rimani con noi su Romantica Radio e per te e per tutti gli altri ci sono le prossime canzoni, Dalida, Parole Parole e subito Franco Califano, Io per Amarti.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Questa è Napoli Pop e il ritmo continua.
1: Accarezza me.

0: good day.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: La nostra collection Napoli Pop, tanto amata dagli ascoltatori, che ritroverete durante la programmazione qui su Romantica Radio. Allora, vi dicevo, secondo la ricostruzione della polizia spagnola, questa donna avrebbe trascorso 11 notti in una struttura all inclusive alle Canarie senza saldare il suo soggiorno. Che cosa ha fatto? Se n'è andata via, semplicemente. Però è stata fermata al posto di frontiera all'aeroporto mentre stava lasciando l'isola. Direte voi, ma cosa c'è di strano? Di strano c'è che non era italiana. Questa volta no, non siamo stati noi ad avere questo triste primato. Per festeggiare questo momento vi lascio insieme ai Santo California e Tornerò, e subito dopo Equipe 84 in pomeriggio ore 6. Rimanete con noi perché c'è Veloci e Contenti.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se siete contenti siete veloci, se siete veloci siete felici, se siete felici siete veloci e contenti. E allora cosa fare? Scrivere la parola magica al 331-240-7878 e il più veloce conquista la nostra calamita. E allora il vostro nome, la località da dove ci ascoltate e la parola che è questa: settembre. Facile, facile, 2T di Torino, settembre. E il più veloce conquista la nostra calamita. Adesso vi lascio con la Ox.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Accendo la radio ed ecco, bastano pochi minuti, una manciata di brani sapientemente abbinati ed ecco i miei primi 40 anni tornati alla luce. Romantica Radio, sei il top, by Gaetano.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Giovanni e Teresa da Nocera Inferiore, siamo anche noi dei romantici. E con noi anche la nostra nipotina Vittoria di 10 mesi, è una piccola romantica in erba. Un saluto, un bacio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ma guarda com'è contenta e felice la nostra Verdiana mentre impacchetta il cadeau da mandare alla nostra amica che è arrivata prima al 331-240-7878 con la parola settembre. Ma non perdetevi d'animo perché Veloce e Contenti ritorna più tardi insieme a Lucio Belmonte e Alessandra Riccetti. Detto questo, vi lascio con le prossime due canzoni, Harmonium in Ti Desidero e subito dopo Primavera con Riccardo Cocciante.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Era il 1979 quando Laura Luca cantava Ragazzo fragile, che affronta questo tema dell'emarginazione, della solitudine, della profonda vulnerabilità emotiva e che cosa significa sentirsi esclusi, distanti dagli altri, descrivendo la sensazione di essere un outsider. Cosa si prova a sentirsi fuori? Ebbene, ce la ascoltiamo tra un po', il tempo di sentire Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

toccare tutti noi, eh. Dopo Edoardo De Crescenzo, che ascolteremo tra un po', ci sono un duetto, un duo musicale spagnolo pop dalla ballata un po' romantica, ecco, per entrare in tema con Romantica Radio, attivo proprio negli anni 70. Nel 1974 sono nati artisticamente. Sto parlando di Ana Sanchez e Juan Enrique, che sarebbe Johnny da Pena. Pubblicano versioni in italiano dei loro pezzi con come il loro grande successo Io ti amerò, ecco, tradotto in I te amerei. Ascolteremo tra un po' Ana e Johnny.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Ci siamo tuffati nel passato con i classici della musica italiana. Sintonizzatevi su Romantica Radio, le frequenze in FM, sul DAB, in TV, in Campania, nel Lazio e in Calabria e ancora in tutto il mondo su romanticaradio.it. Potete seguirci anche su Romantica TV e insomma la nostra applicazione che vi accompagna in tutto il mondo con i nostri ricordi. Come i prossimi due pezzi che ascoltiamo, tra un po' c'è Maurizio Arcieri in 5 minuti. E poi adesso Lei balla sola. Ma che bella questa canzone Allegrotta di Fabio Vanni.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, grazie veramente perché ci portate indietro nel tempo, ci fate rivivere la nostra infanzia, la nostra gioventù ed è bellissimo ascoltarvi. Anche le faccende di casa risultano più leggere ascoltando voi in sottofondo. Grazie Luisa da Terzigno in provincia di Napoli.
1: Ciao romantici, sono Pavel da Cremona, vi ascolto da un po' di tempo quando ho capito che la vostra musica è legata al mio periodo più bello della vita. Le musiche che fate hanno un potere evocativo straordinario e a quel periodo sono legatissimo, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Cari amiche e amici, siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento di giovedì, ma ci risentiamo domani a mezzogiorno per altre 3 ore insieme, ma vi lascio in compagnia del salottiero Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18 con tanta bella musica e occasioni per ciarlare insieme a lui. Bene, le ultime 2 canzoni che Simone Serpone ci manda in onda prima di lasciare il posto a Camilla De Vivo. Rodolfo Banchelli invece no, e subito Homo Sapiens con Io e Te stasera. A domani!

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Ben ritrovati anche per questo giovedì 3 di settembre su Romantica Radio. La voce di Lucio Belmonte non manchiamo mai, lo sapete benissimo, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. E anche oggi qua siamo insieme per farci buona compagnia. Saluto subito, immediatamente, grazie per le sue belle parole, mio amico Marco Tre, che ritorna domani sempre alla stessa ora. Anche per oggi, prima di cominciare, fatemi salutare ancora una volta i miei compagni di viaggio. In redazione la dottoressa Verdiana Sasso, la parte tecnica come sempre Camilla, e poi voi puntuali tutti i pomeriggi, mi raccomando, prendete nota anche del nostro numero del WhatsApp per poter intervenire con quelli che sono i nostri argomenti del pomeriggio. Quindi scrivete 331 240 7878, salvate tutto alla voce Romantica Radio. Si parte anche oggi, tra poco la nostra collection Napoli Pop, ma ascoltiamo prima i Pooh con Aria di Mezzanotte e Loretta Goggi, L'aria del sabato sera.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: di Cibo e Dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
0: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Settembre, lo so che molti italiani hanno scelto, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, di fare le loro vacanze in questo splendido mese, anche abbastanza mite dal punto di vista del clima, però cominciamo a tirare un po' le somme di quest'estate del 2026. Come è andata per l'Italia dal punto di vista turistico? Bellissime notizie, perché anche quest'anno l'Italia è stata visitata e ancora attualmente piena di turisti che arrivano un po' da tutto il mondo. Devo dire che scelgono l'Italia per tanti motivi. Anzitutto perché è un po' la culla della civiltà occidentale, poi ancora importante quelli che sono i luoghi naturalistici. Non trascuriamo la nostra cucina, che è apprezzata in tutto il mondo. Ma quali sono i turisti più frequentatori, così possiamo dire, della nostra bella Italia? Gli americani, che anche quest'anno crescono sempre di più. Quali sono le località che preferiscono? Ne parliamo tra poco, anche per curiosità, per sapere un po' com'è andata quest'estate del 2026. Prima ascoltiamo Piccola Piccola, Carmen Villani, e tornano anche Mattia Bazzar con Souvenir.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Casoreport, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Stiamo tirando le prime somme di quest'estate del 2026. Abbiamo parlato di turisti stranieri in Italia, sono sempre di più, in particolare stiamo parlando dei turisti americani. Cosa hanno scelto di vedere? Partiamo dalla città di Roma, dove i posti più visitati sono stati il Colosseo, la Fontana dei Trevi, i Musei Vaticani, Firenze, ovviamente gli Uffizi e le colline toscane nei dintorni. Non manca Venezia con le sue bellezze, anche Milano col centro storico e le zone limitrofe, soprattutto quelle dei laghi. Da non dimenticare anche la grande offerta quest'anno della città di Napoli dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista enogastronomico, è una città particolarmente apprezzata. Come abbiamo visto, una bilancia estremamente positiva anche dal punto di vista economico per il turismo italiano, una bella notizia per il nostro paese. Torniamo ad ascoltare le nostre canzoni. Toc Toc di Gianni Bella e subito Anna Identici con Quando mi innamoro.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, mando un saluto a tutti gli ascoltatori, faccio i complimenti a questa radio stupenda, faccio anche un saluto alla mia mammina con i suoi 93 anni che ascolta con piacere la vostra musica. Un bacione a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Vincenzo da Cerra. Tu sei una cosa grande per me.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Non trascuro i vostri messaggi, quelli che arrivano al nostro numero del WhatsApp al 331-2407-878. Raccolgo il pensiero del nostro amico Luigi che scrive da Napoli, dice a proposito delle notizie sulla nostra bilancia positiva, no, del turismo internazionale. La città di Napoli ha offerto tantissimo, anche con qualche problemino, non soltanto per Napoli, a proposito dell'overtourism. Però perché molti italiani si ostinano ad andare all'estero quando noi abbiamo tantissime bellezze da poter apprezzare nel nostro paese? Luigi, è una domanda che ci facciamo spesso, però attenzione, bisogna anche conoscere il mondo e quando abbiamo più di tempo anche conoscere la nostra bella Italia. Se vi va di scrivere, fatelo, 331-240-7878, ripeto, questo è il numero del nostro WhatsApp. Ascoltiamo Roberta Voltolini, la canzone si intitola Stella, e subito Ai Maria, il brano di Rino Gaetano.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora un buon pomeriggio su Romantica Radio, buona pausa ai nostri amici che si stanno ricaricando per continuare la giornata. Voglio aggiornarvi su due cose molto importanti. Innanzitutto, se volete ascoltare i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, il nostro spazio del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con protagonisti voi, cari radioascoltatori, andate sul nostro sito romanticaradio.it alla sezione podcast. Ci sono tutti e poi rispondo ancora a quelli che mi chiedono come possono giudicarsi la nostra calamita di Romantica Radio. Orecchio alla radio, dovete stare attenti con l'appuntamento di Veloci e Contenti. Adesso invece attenti ad ascoltare le nostre prossime canzoni che sono eccezionali. La coppia Diana Ross e Lionel Richie con Endless Love e subito quella carezza della sera dei New Trolls.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: E arriva anche la nostra sigla di Veloci e Contenti, finalmente lo spazio che ancora una volta vi consente di aggiudicarvi la nostra calamita iconica di Romantica Radio, che come dico spesso porta anche tantissima fortuna. Cosa dovete fare perché questa calamita vi arrivi fino a casa? Molto semplice, dovete soltanto scrivere subito un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 con la parola settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo o la prima che arriva, come al solito, si aggiudica la nostra calamita che, pensate, vi arriva fino a casa.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Come al solito tantissimi messaggi per quanto riguarda l'appuntamento con Veloci e Contenti, però devo sempre raccomandare ai nostri amici che se pensate di essere stati i primi, attenzione, dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta effettivamente che avete diritto alla nostra calamita. Se proprio non ci siete riusciti, riprovate durante tutti i nostri appuntamenti con Romantica Radio. C'è sempre questo spazio di Veloci e Contenti che vi consente, come dicevo prima, di aggiudicarvi la nostra iconica calamita. Ritorna Top Star, la nostra rubrica che mette a confronto artisti o gruppi della musica italiana internazionale. Oggi parliamo dell'Equipe 84 e dei Dick Dick, ma prima Michele con Ti ringrazio perché, e partiamo con i Jalis, Fiumi di parole.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Tempo di sfide tra band all'italiana. Sul virtuale ring di Top Stars arrivano Equipe 84 e Dick Dick. Equipe 84 è stata una delle band più importanti e influenti della musica italiana negli anni 60 e 70. Il gruppo è considerato uno dei pionieri del beat italiano e una delle formazioni più rappresentative del panorama musicale dell'epoca. Il loro stile musicale mescolava il beat britannico con influenze di rock e pop, diventando un punto di riferimento per le generazioni di giovani dell'epoca. La band si sciolse nel 74, ma molti dei membri continuarono la loro carriera musicale in altre formazioni o come solisti. Anche i Dick Dick sono una storica band musicale italiana che ha avuto un impatto importante sulla scena musicale dell'epoca. Il gruppo è uno dei rappresentanti più noti del movimento della musica beat italiana. Il loro nome, Dick Dick, è ispirato a una specie di antilope chiamata Dick Dick, simbolo di agilità e vivacità. Hanno saputo con sapienza mescolare il rock anglosassone con la musica popolare italiana.

0: Non possiamo dire che Equipe 84 e Dick Dick fossero rivali, ma certo appartenevano entrambi a una stessa generazione di gruppi musicali italiani che animavano una sana competizione per accaparrarsi il successo e l'affetto del pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
3: Sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
4: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
5: Anche oggi pomeriggio non trascuro lo spazio in cui salutiamo i nostri radioascoltatori più attenti, più interattivi. Mi sposto in una bellissima città di mare, in provincia di Salerno. Siamo ad Agropoli, dove c'è il nostro amico generoso che ci scrive: finito il mese di agosto, le spiagge sono più vivibili. Ovviamente, essendo Agropoli un centro molto molto apprezzato e frequentato dai turisti che arrivano da tutta Italia, anche dall'estero, generoso ha avuto modo di vedere che anche quest'anno le spiagge sono state prese d'assalto. Adesso si gode qualche giorno a settembre dove i turisti sono sicuramente di meno. Se vi va di scriverci fatelo sempre 331 240 7878. Non dimenticate, messaggi vocali vanno sempre in Ciao Romantica. Ascoltiamo Bobby Solo con Credi a me e subito Lucio Battisti, Orgoglio e Dignità.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ma ancora benvenuti, possiamo ancora dire buona estate su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme e non voglio dimenticarmi di ricordarvi che domani, visto che venerdì tra le 17 e le 18 ritorna l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Se volete diventare protagonisti, lo dico ai nostri radioascoltatori perché noi ascoltiamo chi ci ascolta, potete prenotarvi al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Ma mi raccomando, fatelo subito, altrimenti poi dimenticate. Tra poco anche l'appuntamento con Napoli Pop, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Laurent con Sing Sing Barbara e Magazzino dei Ricordi. Non piangere.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E oltre le canzoni, ogni tanto noi ci soffermiamo anche su qualche notizia che ci interessa particolarmente, visto che siamo Romantica Radio, noi auspichiamo per tutti una vita in due, magari con la persona dei nostri sogni. Però attenzione, c'è un articolo che stavo leggendo, notizia che arriva dal mondo, che sono sempre più le persone che scelgono di vivere da soli. Per quale motivo? Ne parliamo tra poco, e in questo caso mi aspetto anche qualche vostra testimonianza, qualche vostro parere al nostro numero del WhatsApp. Prima però vi faccio ascoltare Amare Te, il brano di Riccardo Azzurri e Renato e Profeti con Lettere d'amore.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Pier Vincenzi se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Completiamo la notizia che abbiamo già dato poc'anzi. Molti nel mondo scelgono di stare sempre più da soli, di vivere sempre più da soli senza una persona accanto. Quali sarebbero le motivazioni? Mi aspetto anche i vostri commenti al nostro numero del WhatsApp. Primo posto per loro, gli appuntamenti sono un lavoro, una fatica, perché bisogna messa le applicazioni per gli incontri, considerano queste app tutte artificiali. Non posso dargli torto. Terza cosa, si sono appropriati della propria vita e quindi danno priorità alla propria esistenza senza così considerare gli altri, e soprattutto ritengono le amicizie qualcosa di molto appagante, quindi va tutto bene, non c'è bisogno di un'altra persona accanto. Hanno ragione, non hanno ragione? Cerchiamo di capire magari anche con qualcuno dei vostri messaggi. Ma ascoltiamo anche Peppino Gagliardi con Ti amo così e Fabio Concato, Mi innamoro davvero.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, quante emozioni ci regalate ogni giorno. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Sono Angela e volevo dirvi che ascolto Romantica perché è come se scegliessi io i brani che mandate. Buona giornata e grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vi ho tirato in ballo poc'anzi a proposito della notizia che molti nel mondo scelgono di vivere da soli. Ecco, qualcuno ha mandato anche qualche messaggio, quindi ringrazio la nostra amica Lucrezia che scrive da Cosenza. Lei è per la totale libertà, dice: ma se uno sta bene da solo, perché deve dare tante giustificazioni? Effettivamente è così, però noi auspichiamo sempre, da romantici, che si possa trascorrere una vita insieme a una persona che si ama particolarmente. Magari saremo dei sognatori, però ogni tanto, ecco, è bello anche sognare. Torniamo domani sempre alla stessa ora, non dimenticate, alle 15. Anche per oggi l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Tra pochissimo arriva anche Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, e poi subito dopo sapete anche il mio amico Roberto fino a mezzanotte. Vi ringrazio anche oggi per l'ascolto che mi avete prestato, per la vostra interattività. Vi lascio con Luciano Rossi, Non te ne andare, e I ricchi e poveri che sarà.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccomi pronta per cominciare anche questa sera con voi, Alessandra Riccetti. Benvenuti su Romantica Radio, staremo insieme fino alle 21. Vi racconterò un sacco di cose, vivremo insieme le rubriche di Romantica. Uno di voi anche stasera si potrà portare a casa un nostro gadget. Insomma, tante cose da fare insieme, tanti motivi per ascoltare Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte, il mio amico che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa, e lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Ma vogliamo cominciare questo bel viaggio musicale insieme? Lo facciamo alla grande, tra poco Alex Damiani come per magia e subito i Bee Gees con Words. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

C'è un numero che è totalmente a vostra disposizione. A cosa serve? A comunicare con noi, a raccontarci come state, dove siete, siete ancora in vacanza oppure siete rientrati al lavoro, oppure avete nostalgia delle vacanze. Ecco, in questo caso inviateci le foto delle vostre vacanze, fateci vedere dove siete stati, cosa avete visto. Noi siamo davvero curiosi di scoprirvi, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora vi aspetto al 331-240-7878 con i vostri WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi auguro buona serata con Luca Barbarossa, che riascolteremo con Portami a ballare. Subito Piero Ciampi, L'amore è tutto qui.

che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Ci sono molti modi di ascoltare Romantica Radio, ad esempio in FM o in DAB o sul sito romanticaradio.it o sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, i modi sono tanti, sceglietene uno, state con noi, anche perché tra poco scopriremo un'altra puntata di Top Star, uno scontro incontro alla grande questa sera, Paul McCartney e David Bowie. Di loro parleremo in Top Star tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece arrivano bei successi da ascoltare insieme: Michele Pecora con Te ne vai e Little Tony, La mano del Signore.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Scontro tra titani in questa puntata. Il baronetto Paul McCartney e il duca bianco David Bowie. Il primo tra le figure più influenti nella storia della musica moderna, famoso per essere uno dei membri dei Beatles, ma anche per la sua carriera solista di successo. Ha partecipato a una sorta di rivoluzione della musica pop e rock con la sua incredibile abilità come compositore, bassista e cantante. McCartney è stato un innovatore, uno dei primi a sperimentare con multitracking, un processo che ha cambiato il modo in cui la musica veniva registrata. Il suo approccio alla musica è stato sempre molto eclettico. Capace di inventarsi e reinventarsi più volte, certamente è stato David Bowie. Sempre un passo avanti, sempre innovativo, anche nella moda e per la cultura popolare. Negli anni 70 fu Ziggy Stardust, personaggio androgino e alieno, che divenne simbolo del glam rock. Negli anni 80 popstar globale di grande qualità. Negli anni 90 passò al rock alternativo e al grunge. Nei 2000 tornò a sperimentare con l'elettronica. Il suo ultimo disco, Black Star, un capolavoro di sperimentazione jazz, elettronica e rock, fu un commiato simbolico, poiché Bowie morì 2 giorni dopo l'uscita dell'album.

0: Tra i due artisti c'era un'ammirazione reciproca. Pochi sanno che per Ebony and Ivory, McCartney aveva avuto l'idea di includere una parte vocale di David Bowie in una versione alternativa del brano. Alla fine la collaborazione non si concretizzò. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ascolto voi perché trasmettete bella musica e fate bene all'anima. Buona giornata da Carmine Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Immacolata da Sarno, sto ancora ascoltando la tua musica e ti assicuro che c'è una canzone più bella dell'altra. Auguroni, auguroni, auguroni, siete fantastici e andate avanti così. Un abbraccione.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ma quanto è bella la musica di Romantica, ci fa tornare indietro nel tempo con la mente, ripensare a momenti belli che abbiamo magari trascorso e qualcosa l'avevamo dimenticato. Spesso la musica ci fa ricordare anche momenti che avevamo rimosso. Va bene, amici cari, non solo musica però su Romantica Radio, ma anche rubriche. Poco fa abbiamo riascoltato Top Star, che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete trovare tutti i podcast di Top Star sul nostro sito romanticaradio.it. E allora, amici cari, tanta bella musica da ascoltare ancora insieme. Tra poco Roberto Soffici con un brano che amavo da impazzire, All'improvviso l'incoscienza. Subito una canzone di Gianni Morandi che porta la firma di Levante, che gli ha cucito addosso un brano delicatissimo. E Morandi lo interpreta con una dolcezza quasi cinematografica, come se ogni pausa fosse una scena da guardare. Gianni Morandi, Nel silenzio splende.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da €180. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Anche questa sera devo dirvi grazie, perché in tanti ci state scrivendo al 331-240-7878. Grazie anche per le foto delle vostre vacanze che ci state inviando. E a proposito di questo, saluto la nostra amica Cristiana di Grosseto, che mi ha inviato una foto meravigliosa della Puglia. Lei ha trascorso di 15 giorni, dice, è stata una vacanza eccezionale. Voglio ricordarla stasera con voi. Ciao cara, grazie di aver condiviso questo bel ricordo con noi. Un bacione. E poi saluto anche Michele di Brindisi, che ci ascolta mentre prepara la cena con la moglie, che si chiama Alessandra. Buona serata cari, un bacione. E ancora un bacione deve arrivare anche a Sara da Sant'Alfio in provincia di Catania. Lei ha appena finito la sua giornata lavorativa e adesso si sta rilassando, tornando a casa in auto, e mi dice: canto le vostre canzoni e tutto passa, la giornata pesante non la ricordo più. Ciao cara, grazie, un bacione, buona serata e tanta bella musica per voi. Strana società con Bella Bellissima e i Dick Dick, l'isola di White.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: me fatte tu.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Buona serata con Romantica e attenzione amici, c'è una tendenza che sta cambiando le serate dei giovani. Si chiama home tending, aperitivo sul divano, playlist condivisa, giochi da tavolo. Per molti la serata perfetta non è più in un locale ma a casa, dove tutto è più autentico. Una ricerca ha mostrato che gli under 30 curano ogni dettaglio come se fosse un evento e il 28% preferisce bere meno per dedicare questi soldi alle proprie passioni. Dietro questa scelta c'è il desiderio di stare bene, di alleggerire la mente e di togliersi di dosso la pressione sociale delle uscite. Insomma, il vero lusso oggi è semplice: sentirsi bene anche senza uscire. E voi condividete questa idea degli under 30? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Alberto Anelli, Segreto e Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia. Momento.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Musica sempre protagonista qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei e attenzione, scrivetevi questo numero 331-240-7878, perché ve lo spiego subito, perché tra poco arriverà Belli Freschi e vi servirà proprio questo numero per poter conquistare un gadget firmato Romantica. E allora buona serata amici miei con Iva Zanicchi, che tra poco riascolteremo con Non pensare a me. Subito una canzone che parla di amori che cambiano, proprio come fa il tempo. Alejandro Baldi la interpreta con quella sua voce limpida, capace di trasformare un'immagine semplice in una metafora potentissima della vita. Riascoltiamo Alejandro Baldi con Come le stagioni.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Gianni da Brescia. Complimenti, continuate così.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ci siamo amici, questo è il momento dedicato interamente a voi. Siete pronti? E allora attenzione, scrivete settembre, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica. E allora dai, scrivete subito settembre, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate un WhatsApp immediatamente al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la calamita firmata romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20 e stiamo per vivere un'altra ora qui insieme su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E saluto in modo particolare Luca da Varese Ligure in provincia di La Spezia. Lui sta finendo di preparare la cena con la compagna che si chiama Anna e naturalmente ascoltano Romantica Radio. Grazie cari, un bacio. E poi saluto Giuliano di Torino, lui è rientrato da una passeggiata, adesso sta aspettando la moglie che sta preparando la cena e quindi nel frattempo ascolta Romantica e mi scrive: sogno con le vostre canzoni, continuo a sognare, non dobbiamo mai smettere di sognare. Ciao caro, buona serata a te. E poi un bacione deve arrivare anche in provincia di Avellino, a San Mango sul Calore, Antonio. Ciao Antonio, grazie per i tanti complimenti che hai fatto a Romantica. E buona serata con Fred Bongusto, attento disc jockey, e Kit Carradine, I'm Easy.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con la musica molto romantica, lo sapete, in compagnia di Alessandra Riccetti, la sottoscritta, fino alle 21. E poi dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia. Lui invece starà con voi fino a mezzanotte e anche questa sera affronterà un argomento particolare. State con noi proprio per scoprirlo. E poi dalle 24 in poi ci sarà la voce di Alex Poli, stupenda, a cullarvi fino a le 3 di notte. Insomma, Romantica Radio non vi lascia mai soli e allora rimanete con noi anche per ascoltare la musica più bella del mondo. Tra poco Genova e Stefan, reporter, e subito i Pooh, tu dove sei? Roma.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Buona serata romantici, e voi siete appassionati di cose strane, particolari che vengono inventate? Io sì. E allora voglio raccontarvi questa invenzione. A Las Vegas è stato presentato un oggetto davvero sorprendente, una sfera luminosa e intelligente che cambia colore in base al meteo, all'ora del giorno e persino al nostro umore, grazie a oltre 2900 LED e animazioni gestite dall'intelligenza artificiale. Basta guardarla per sapere che tempo farà, senza app né notifiche. Insomma, davvero una sfera molto molto interessante. Mi piacerebbe averla in casa, potrebbe illuminare e al tempo stesso anche farmi sapere che tempo farà. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica Radio. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Loretta Goggi con Un amore grande e Anna Oxa, Fammi ridere un po'.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, siete fantastici e grazie per Lucio, sta cantando adesso ancora tu, grazie mille, vi adoro, un bacio e buona giornata.
1: Ciao, sono Rosaria De Rosolini, ascolto Romantica Radio perché mi fa sentire sempre bene, la vostra radio mi fa sollevare sempre il morale. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti voi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Corre, corre il tempo quando siamo insieme, anche questa sera per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti, vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per averci ascoltato, seguito e per averci scritto anche questa sera tantissimi, vi mando un bacione immenso, ci risentiamo amici domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio, ringrazio anche la nostra Camilla, ha curato la regia, come sempre qui su Romantica e complimenti a lei perché è sempre precisissima. E naturalmente adesso non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi il nostro Roberto con voi fino alle 24. Riascolteremo Fiordaliso e Fausto Leali con Se non avessi te e subito Nicola Di Bari, chitarra, suona più piano. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

primi giorni di questo mese di settembre. Buona serata, Roberto Malavagio, in questo appuntamento delle 21. Siete chiaramente con Romantica Radio. Questa sera partiamo dai grandi sceneggiati. In bianco e nero, dalla casa che si preparava la trasmissione, dalla televisione accesa in salotto, dalle sedie avvicinate allo schermo, dal silenzio richiesto ai bambini e dal telefono che, se squillava nel momento sbagliato, diventava quasi un'intrusione. Ritroveremo il mulino del Po, le inchieste del commissario Maigret, i promessi sposi, la freccia nera. Accanto a loro, ecco, ricorderemo anche film come Peppone, Don Camillo, che non erano sceneggiati televisivi ma che attraverso le continue messe in onda entrarono nello stesso rito familiare. Poi, insomma, il colore, arrivò Sandokan, la piovra, le serie straniere, le soap opera quotidiane. Questa sera affronteremo il tema in modo generale, domani entreremo più a fondo nel mondo di Dynasty, Love Boat, Anche i ricchi piangono, vi ricordate Beautiful, Un posto al sole? Scrivetemi il titolo, che firmava così la vostra casa, il personaggio che aspettavate, la storia della quale si parlava il giorno dopo al lavoro, al mercato, al bar. 331 tramite WhatsApp 240 78 78, la mia email roberto@romanticaradio.it.

Lo sceneggiato televisivo non era semplicemente una serie più lenta di quelle contemporanee, era un'altra forma di racconto. Molto spesso nasceva dalla letteratura, la televisione entrava proprio nelle case italiane

i primi piani, gli attori proprio di formazione teatrale, e poi c'era l'attesa. La puntata finiva e il pubblico restava con una domanda che avrebbe dovuto abitare per diversi giorni. Non c'era la possibilità di vedere subito l'episodio successivo, bisognava immaginare, discutere, ricordare. La televisione non consegnava soltanto una storia, concedeva alla storia proprio il tempo di entrare nelle conversazioni, e forse è proprio per questo che oggi ci sorprende di più non la lentezza dello sceneggiato, ma la pazienza proprio del pubblico.

I primi saluti allora di questa sera. Antonella da Napoli dice: la freccia nera mi sembra enorme, non guardavo semplicemente una storia, avevo la sensazione che la televisione aprisse una finestra su un altro mondo. Emilia da Messina: siamo questa volta in Sicilia, i promessi sposi addirittura furono anche un aiuto scolastico, ma in casa mia venivano vissuti come un vero e proprio evento. Mario da Salerno: negli sceneggiati non correva tutto, ti davano il tempo di guardare una faccia e di capire cosa provasse. Oggi raccontiamo spesso la televisione di allora attraverso il numero ridotto magari di canali, ma forse la differenza più profonda non era soltanto quantitativa, era emotiva. Quando quasi tutti guardavano lo stesso programma, ecco, la televisione creava un linguaggio comune, no? La scena vista la sera diventava una frase un po' condivisa magari la mattina successiva.

Accanto agli sceneggiati, nelle case italiane in bianco e nero entrano anche personaggi provenienti dal cinema. Il caso di Don Camillo e Peppone, giusto precisarlo, non nacquero come sceneggiato televisivo, erano personaggi creati da Giovanni Guareschi e portati sul grande schermo, soprattutto attraverso Fernandel nel ruolo di Don Camillo e Gino Cervi in quello di Peppone, ma le numerose trasmissioni televisive dei film li trasformarono anche in presenze familiari sul piccolo schermo. Don Camillo e Peppone raccontavano un'Italia divisa politicamente, ma obbligata a vivere nello stesso paese, il parroco e il sindaco comunista, che si scontravano, si provocavano, raccontavano la politica, ma non solo la politica, raccontavano l'amicizia che non osa definirsi tale, il conflitto che non cancella il rispetto. Ecco, è così. La televisione di allora ci mostrava che due persone potevano essere lontanissime nelle idee, vicinissime magari nella sostanza umana. Oggi, in un tempo in cui il dissenso diventa facilmente rottura definitiva, Don Camillo e Peppone possono ancora dirci qualcosa. Discutere non significa, necessariamente smettere di riconoscerci.

Tra poco cambieremo paesaggio, dal bianco e nero passeremo al colore, dalle stanze chiuse dei dialoghi misurati, arriveremo proprio ai mari della Malesia, alle musiche di quel fenomeno chiamato Sandokan, poi arriveremo agli anni Ottanta, alla piovra, alla televisione che cominciò a raccontare in modo diverso la cronaca, il potere, la criminalità, la paura collettiva. Infine apriremo anche la porta alle serie straniere, alle soap, quando la narrazione televisiva smetterà di essere soltanto il grande appuntamento della settimana e diventerà una presenza quasi quotidiana.

Abbiamo superato le 22, ecco il passaggio dagli sceneggiati classici alla grande televisione popolare degli anni 70 può avere anche un nome su tutti. Sandokan, vi ricorderete, lo sceneggiato debuttò il 6 gennaio del 76, le 6 puntate tratte dall'universo narrativo di Emilio Salgari trasformarono proprio Kadir Bedi in un divo e produssero un fenomeno collettivo in onore alla Rai. Ricorda una media di circa 27 milioni di spettatori e un indice di gradimento altissimo. Lo sceneggiato non era più soltanto letteratura adattata con rigore, diventò, diciamo, divismo, musica, merchandising, costume. Il protagonista non restò confinato nella trama, entrò nei giornali, nelle canzoni, nelle imitazioni. Poi nell'84 La Piovra, le indagini del commissario Corrado Cattani, interpretato da Michele Placido, portarono in prima serata temi legati alla mafia, al potere, alla corruzione, alla solitudine di chi provava a contrastarli. Sandokan e Cattani, diversissimi, il primo ci conduceva nell'avventura e nel mito, il secondo ci riportava violentemente dentro le ferite del paese, ma entrambi dimostravano una cosa: la televisione poteva creare personaggi già da allora che uscivano dallo schermo e diventavano parte, così, dell'immaginario nazionale.

0: It was our way.
1: Tra gli anni 70 e 80 cambiò anche il salotto italiano, La televisione non era più soltanto un oggetto attorno al quale si disponeva tutta la famiglia nello stesso modo. Aumentavano i canali, arrivarono le emittenti private, cambiò la pubblicità, i palinsesti, gli orari, la concorrenza. La storia televisiva cominciò ad avere un'altra velocità, proprio lo sceneggiato tradizionale aveva spesso un numero limitato di puntate, una conclusione già scritta. Cambiò perfino anche il modo di raccontare l'amore. Negli sceneggiati tratti dai romanzi, il sentimento si muoveva spesso dentro grandi ostacoli, morali, familiari. Nella soap invece il sentimento entrò nella propria quotidianità, il matrimonio, il tradimento, la gelosia, la rivalità, l'ascesa sociale. Il pubblico non aspettava più soltanto di sapere come finiva una storia, cominciò ad aspettare di sapere come continuasse proprio quella storia, ed era una differenza enorme. Il finale non era più l'unico orizzonte, ciò che contava era proprio il legame quotidiano con i personaggi, ritrovarli magari alla stessa ora, quasi come vicini di casa.

questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Torniamo ai vostri saluti. Paola da Firenze. In casa mia Sandokan fu un evento. Mia madre seguiva la storia, mio padre commentava le scene d'azione. Noi bambini, così ci ha scritto Paola, aspettavamo soprattutto la sigla. Germana da Ancona, siamo nelle Marche. Ricordo il televisore Mivar in salotto. Non era soltanto un elettrodomestico, stabiliva dove ci si sedeva e perfino quando si smetteva di parlare. Patrizia da Imperia, siamo in Liguria. Mia nonna non avrebbe mai usato la parola serialità, diceva semplicemente: stasera c'è la mia storia. Ecco, la mia storia non è il programma, non il prodotto, non il contenuto, la storia. Quando uno spettatore comincia a usare un possessivo, ecco, significa che il racconto ha superato lo schermo, è entrato nella sua vita, nei suoi orari e nel suo modo di aspettare proprio così la sera.

Negli anni 80, accanto proprio alla produzione italiana, arrivarono in modo sempre più forte le serie e i serial stranieri, le case, le automobili, gli abiti, diciamo così, mostravano gli italiani, ecco, in un modo diverso. Arrivò Dallas, Dynasty, che portavano ricchezza, potere, lusso, Love Boat, che trasformò una nave da crociera in un luogo in cui ogni settimana potevano nascere incontri e sentimenti nuovi, le serie rimaste legate in Italia anche alla sigla Profumo di mare, vi ricordate, diventata immediatamente riconoscibile. Poi arrivarono le telenovela, quelle latinoamericane, messicane, argentine, brasiliane, cambiarono i volti e gli ambienti, gli accenti, la recitazione, però il meccanismo emotivo praticamente rimase lo stesso. La soap diventò anche una forma così di conversazione, si commentavano i personaggi come se fossero persone reali. Il 4 giugno, questa era la data del 90, debuttò in Italia Beautiful, le vicende di Forrester, Ridge, vi ricordate, Stefanie, che sarebbero diventate un fenomeno di costume, entrando proprio nel linguaggio comune, nelle parodie televisive. Domani entreremo proprio lì, nei matrimoni, nelle separazioni, negli abiti, nelle famiglie ricchissime, nelle telenovelas, che proprio così trasformarono il pomeriggio televisivo in un appuntamento irrinunciabile.

331-240-7878, roberto@romanticaradio.it. Roberto Maldagia con voi in questo appuntamento proprio così del giovedì. Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata e proveremo a rispondere a una domanda: perché ci leghiamo tanto a personaggi che sappiamo perfettamente essere inventati? Forse perché nelle loro storie troviamo emozioni vere, la paura di essere traditi, il desiderio di essere scelti, il conflitto tra amore e ambizioni, la difficoltà di ricominciare. E parleremo anche del momento in cui la soppa diventa italiana e quotidiana, con un posto al sole magari, no? Capace di portare nel racconto seriale non soltanto l'amore e la famiglia, ma anche Napoli, il lavoro, le differenze sociali. Rimanete con noi questa sera, la televisione, ecco, non è soltanto un ricordo, è anche uno specchio del modo in cui noi siamo cambiati.

Abbiamo superato le 23. Il 21 ottobre del 96 Rai 3 trasmise la prima puntata di Un Posto al Sole, lo ricordavamo poc'anzi, inaugurando una lunga storia quotidiana ambientata a Napoli, la serie che portò nel formato della soap una forte riconoscibilità, no? I luoghi, il linguaggio, le famiglie, il lavoro. Nelle grandi soap americane spesso dominavano le dinastie, le aziende, le ville, i patrimoni. Un Posto al Sole il pubblico riconobbe invece un'altra città reale, una quotidianità più vicina magari. Il serial quotidiano diventò essere una specie di piazza, non la stessa piazza di Don Camillo e Peppone, ma il bisogno è molto simile, mettere nello stesso spazio persone diverse e costringerle proprio a convivere, ad amarsi, a scontrarsi, ad aiutarsi, perché no, e a ricominciare.

dagli sceneggiati in bianco e nero alle grandi soap. In questo giovedì parliamo di questo. Negli sceneggiati classici erano spesso legati al contesto storico letterario da cui provenivano, donne forti ma inserite in mondi magari regolati da famiglia, reputazione, matrimonio. Con l'arrivo delle serie americane e delle telenovelas cambiarono i modelli, erano donne che dirigevano aziende, desideravano potere, non sempre erano rappresentazioni realistiche o magari positive, però rendevano visibili i conflitti prima meno presenti nel racconto popolare. Cambiarono anche gli uomini, dal commissario riflessivo, no, e paterno, dall'uomo di potere al seduttore, dal padre di famiglia al personaggio fragile, diviso, incapace di gestire magari i sentimenti e le responsabilità. Ecco, la televisione registrò nello stesso tempo e contribuì a trasformare anche il costume, le acconciature di Dynasty, gli abiti, le spalline, le automobili, gli uffici. Tra poco altri messaggi intanto che ci sono arrivati questo giovedì sera.

I saluti di questa sera allora Eleonora da Arezzo, siamo in Toscana, mia madre guardava le telenovelas e io la prendevo in giro. Oggi capisco che questo che era il suo momento, si sedeva, smetteva di lavorare e lasciava che una storia, così ci ha scritto, si occupasse un po' di lei. Alessandro da Napoli, con la piovra discutevamo di politica e di giustizia, con Dynasty discutevamo di tradimenti e soldi, erano programmi diversissimi, ma entrambi facevano comunque parlare. Saluto dalla Mezzia Terme Francesca, forse ci leghiamo così alle serie perché i personaggi restano con noi abbastanza a lungo da accompagnare anche i cambiamenti della nostra vita. Ed è questa l'immagine più bella della puntata, la televisione come porta, non come destinazione finale. Dietro il titolo, la sigla e il personaggio c'è sempre una stanza e dentro quella stanza ci sono persone che magari oggi non siedono più accanto a noi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

Siamo in chiusura di questo appuntamento serale. Beh, questa sera abbiamo attraversato più di 60 anni più o meno di racconto televisivo. Siamo partiti dal bianco e nero del Mulino del Po, dal pasto di Gino Cervine, panni di Megreal, dai volti di Renzo e Lucia, dall'avventura del Freccia Nera abbiamo incontrato Don Camillo e Peppone, due personaggi cinematografici diventati attraverso la televisione parte della nostra memoria familiare, il mito popolare di Sandokan, alle ferite raccontate dalla Piovra, poi infine anche le telenovelas, le serie americane da Beautiful, e poi in Italia la quotidianità, ecco, di Un Posto al Sole. Grazie di cuore da Roberto Malvagia, davvero tutto. Vi lascio adesso con Alex Pori dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Noi ci ritroveremo domani sera alle 21 con una porta aperta nel weekend di Romantica Radio.

0: da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore, va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

0: è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: bad day.
1: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.